generale dietro la stazione, lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere.

Generale, la guerra è finita. Il nemico è scappato, vinto, battuto. Dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino, silenzio, funghi. Buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale. Quando i bambini piangono e a dormire

generale queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro al rumore di quel